0: Mamma mia, che calor nella discoteca. Mamma mia, che calor nella discoteca.
1: Constelación.